0: Chiquita Movida en la Ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Una notte a tutta la ventana, il piccoli di Chiquita Movida te portano un'alta nota in T maggiore.